avesere chitankano changa chinalimira na pano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga ni pamira Lazaro kinaonana simana nafuna kusa na chitankano chinango ndaenda.